Na početku emisije In modo classico slušamo omađo a Boccherini, sonatinu za gitaru solo u D-duru, opus 77, Maria Castelnuovo Tedesca. Stavci Allegro con spirito, Andantino quasi canzona, Tempo di minueto i Vivo ed energico. Svira Josef Holeček.